hey, hey, hey, hey, hey, romase. Romase mo tsene e tsugo di verile re diraela jana moso le moso ga re tshabe sepe ga re boife sepe re bone jalo ke thabo ya letsatsi rare. Hey. Uba tuba lukile.

kgang le ba itsana pe ba tlhaletsano mogo kwa Adwa Museum kwa Addis Ababa mo Ethiopia ke di khotsa di kgang ka bokutjane mo retse o tla di amogela nako ele ya le shimele bongwe.

e latlhegelwe ke madi a fetang bilione di le masome a marataro le bosupa tsa didolara tsa Namibia ka ngwaga. Mme di boe di ne tsa tlhalosa gore tlhotlheletso ya digital jaanong e golaganngwa le diphelelo tsa itsholelo. Barulaganyi ba re maikaelelo ke go netefatsa gore social media ga e dirisiwe ka go rata gongwe go bonwa, mme e dirisiwa go ema nokeng madirelo a bojanala, go goeka dipeeletso le go nna le seabe mo ditherisanong tsa melao. Se e ne e le dikgang tsa nako ya 11 tse dingwe, o ka diletela nako ya bongwe motshegare.

0: tsa metshameko.
1: Go ntse le motho yo montle edume etse metsotso go tsena jalo khutlwana sa rona sa tsametshameko merela gale re tlabe re feta mo go zone ka lebelo la mmutla. Simola fela jalo ka gona go lebelela tsa mono ga e pele re beletse tsone tsa metshameko ya rugby. Metshameko ya NRU Rugby Premier League e tsamaile jaana mo mafelong a beke. Re bone jalo setlhopha se le sa Kudus se tshameka le sa Dolphins. Setlhopha sa Kudus se ne sa tsaya motshameko ka dino tse di masome a mane le botlhano 45. Dolphins e latlhegelwa ke motshameko ka dino tse di some le bobedi 12. Western Suburbs e kutlwela ka thupa go tswa ko setlhopheng se le sa UNAM. Setlhopha seo sa UNAM se tsaya motshameko ka dino tse di masome a mabedi le borobedi go tse

melawana e neng ya dirisiwa ka nako ya COVID-19 mme ebile a kopa gore tiro e direlwe kwa magaeng go somarela lookwane. Tonakgolo Moody o ne a rotloetsa maIndia gore ba itse go etela moseja ga lehatshe go boloka madi le go ikilela mo go rekeng go uta ngwaga otlhe. Gape o ne a kopa malapa gore a fokotse go ja mahura, a gatelela gore seno se tla sologela itsholelo le botsogo jwa setšhaba molemo. Kgotlang ya kwa Iran e dirile gore go thibelwe Strait of Hormuz e leng tsela ya konokono e e dirisediwang go romela oli le gase. Thibelo eno ya Strait of Hormuz e bakile gore mafatshe a le mantsi lehatshe ka bophara a itemogele ditlhwatlhwa tse di tlhatlogang di amang ka lenkaleng tsa lookwane le dithoto tse dingwe. Wetso di ne di le kalo dikgang tsa nako ya bone ka bokhutshwanyane, re tsa tse di tla latelang ka nako ya bosupa e le dikgang ka botlalo.

Maluka. Re a di konka kamino. Re a bina. O ja monate. Re ja monate. Motiwa SFM. Mamorato wa gago.

Rimangaisene exhibit tota dira yana le Dr. Dream Reese we mjo raja bar leave me alone. Rabong fela go tsukuna go nya botano mjo raja go le the drive show. Wa go tsoga mo khala yana. Tapa mali tsila go mpieno. Ah fela jo raja ya itara mo go zabidi simpelo jo tjo khala yana pe go tsama police mo Reese me tare mo rao ga pe go tsama police tota re tere le bjana me la sa ke tanke tshe re khano. Go tsela ka ura bra taro itara ka ura bra taro na lwana re tere le bjana ka bugzane tsere na tsame tsame go ka go farologana mo Reese me jo raja ya ha o ta o libile gona jana ba re di liga ka bontsi. Monakong e di bo di tla jana kwa bokhutlong mo Reese me irida arma fela beke eno lo gore re tla rena le jana le metsemeko ya the Stand Bank top 8 semifinals gore jana ngri tsore di tlhopa di fetse eleng gore monakong e tota di tla tlo di patletse phatlha mo metsemekong ya makgaola kgang a the Standard Bank top 8 final ka bokhutlane mo Reese me jo raja ya le tsedingwe gape re tla tswang re ya go di leba gape monakong e sa fediseng pelo ka le jo raja re mothametlhe ga se go phetsa yana ba re ke mang a tsene Avril Lavigne complicated

me kwa fatseng la Afrika Borwa ke gore a kere tlhopa dipedi fela gore jaanong ke Mamelodi Sundowns mmogo le Orlando Pirates ke semphete ke go fete moreetsa be ke yone e leng gore nakong e tota ya bo e tla e tsweletse gore jaanong ga o tla o lebile Orlando Pirates le Mamelodi Sundowns ke tsone tota motho di tlang di gaisana kwa godimo kwa moreetsa be ke gore a kere ya gonkga go sa bola le gale e tla re mo nako e sa fediseng pelo tota re tere le be jaana metshameko ya rona ya selegae ka leo ke gore a kere motho a metlhe ga so ya gopese go ke gona ntse o beiletsabe fela gore jaanong mampodi re mogo.